Angenza bonke. Angenza bonke. Uyogcina uThixo. Uyogcina uThixo. Uyizwi lomzansi FM.

0: indoda yomphongolo kuyizwi lomzansi
1: indoda yomphongolo kuyizwi lomzansi
0: siyakwamukela ukuhlelo umthombo wokuphila nendoda yomphongolo